0: Trimà.
1: A while away.
2: Alla morina rocca. A dinga la habirni, a vam presenti, vada plicca,
1: eh? A dinga, a spirne.
2: A slagia, a spirne. Alla morina rocca.